entusiasmati. La paglia volteggiava nell'aria gialla più su del regno delle aquile, dove l'aereo scintilla. L'aereo scintillava come gli occhi

quella voce. Riuscirò mai a dimenticarla? E riuscirò mai a dimenticare quell'incredibile viaggio da Roma a Nizza? Le corse alla stazione, i pomeriggi sul terrazzo dell'hotel e quella voce. Eh sì, quella voce.